0: Lascia imparare a me. Lascia imparare a me. Lascia imparare a me. Lascia imparare a me.
1: Avvocata,
0: plaćam parama.
1: I to što si sa mnom,
0: plaćam parama.
1: I sve što ti treba,
0: plaćam parama.

cavaliere maturo e fiero. Arrenditi umile. Dinanzi alla sua anima indomabile. O cadrai sconfitto. Accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio. Niente affatto raggiungibile.